0: questa situazione, dove un grandissimo campione, un grandissimo calciatore apprezzato veramente da tutti, perché lo ricordiamo tutti, almeno chi è un po' più grandicello, magari tu Anna no, ricorderà,
1: ma io in generale il calcio,
0: vabbè,
1: sai.
0: Ma si ricorderà del gesto di Franco Baresi che va sotto la curva dell'Eisel a portare le 39 rose in memoria dei tifosi della Juventus morti in quella curva con l'incidente che ci fu in Belgio proprio in quello stadio, e fu un gesto molto molto molto significativo. Venne chiesto di poter fare una celebrazione o qualcosa di particolare, all'epoca la UEFA non lo permise e quindi lui di sua iniziativa andò a portare queste 39 rose sotto la curva, e questo dà il senso anche della dimensione, della grandezza di un campione o di un essere umano, di un uomo, perché era prima di tutto un uomo ed era una persona molto molto molto rispettosa. Scusate il pistolotto che ho fatto, però insomma
1: ci stava.
0: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus, e quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con New Entry, l'appuntamento con la musica nuova. Anna, siamo giunti al momento dei saluti.
2: Eccoci.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo con Domenico. Poi salutiamo Marta, che è già nel mondo dei sogni. Stefano. L'Alberta. La zia. E la Stefania. Direi che ci siamo.
1: Poi salutiamo ovviamente i presenti. Antonio. E qualcun altro ascoltato? Raluca c'era?
2: Raluca, non so, era fuori stasera, non so se stia
1: scomparsa dai radar. Scomparsa dai radar. È andata così.
2: No, aveva altro da fare. Stasera ci sta.
1: Va bene, noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con New Entry, con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E per questa puntata è davvero tutto.
2: E andiamo con la sigla nuova allora.
1: Sigla nuova che questa sera è Medusa insieme con Khalid con Weekend. Buonanotte a tutti, ciao!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: Conselve, Fiera di Sant'Agostino. Venerdì 4 settembre, ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre, ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

scarica le nostre app per Smart TV.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

says Beardsley Prince

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Città di conserve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di conserve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

0: Free Radio.
1: Bringing back the old school sounds.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

pietri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzacarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita e c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi! Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: settimana per il Sagittario è coraggio.
1: Capricorno.
0: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
1: Acquario.
0: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
1: Pesci.
0: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Questa è Free Radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

cose. Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve, in provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose moccandos.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su. Se non

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: State ascoltando Free Radio. Hit Web
1: Radio. Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Because I'm happy, perché sono felice, perché è arrivato il venerdì pomeriggio su Free Radio. C'è Evita con l'Happy Hour. Ciao a tutti, ciao a tutte. Ben ritrovati, è trascorsa una settimana, sembrava ieri che era venerdì scorso. E invece è già ritornato il venerdì, è già ritornato il nostro consueto appuntamento dalle 17 alle 19 con la migliore selezione musicale che ho scelto per voi, che siete le mie star e che potete interagire con me al 378-06-55630. Particolarmente emozionata oggi, anche un pochino ansiosa, perché tra poche ore si terrà il gran concerto di gala qui in piazza Cesare Battisti di Conselve, la New Art Symphonic Orchestra, diretta dal maestro Andrea Ferrari e condotta da chi? Dalla vostra Evita. Ebbene sì, più di 80 elementi questa sera si esibiranno in un concertone solenne, mega galattico, ed io sarò la madrina della serata. Il resto ve lo racconterò durante la puntata.

Apriamo le porte di Happy Hour con un'eccellenza italiana, straordinaria anche nei suoi lavori in inglese. Lei è Elisa e Together è stato il singolo promozionale del 2004, estratto dal quinto album di Elisa, Per Days. Un album contraddistinto da sonorità molto rock, prodotto proprio da lei stessa. Quando arrivò a Los Angeles si trasferì lì e registrò negli Anson Studios di Hollywood. Quindi iniziamo con un'eccellenza italiana il nostro cammino verso la cima di Happy Hour.

Low Life di Mr. Youngblood, uscito qualche anno fa, rappresentò per lui, per il ragazzo di Manchester, l'inizio di un nuovo capitolo, di un nuovo momento artistico più profondo, più sincero, focalizzato sull'accettazione delle proprie debolezze, sulla ribellione contro la frenesia ed il successo.

È uno dei brani dei Tears for Fears che adoro, che mi piacciono di più in assoluto, Breaking Down Again. In pieni anni 90 è l'album spettacolare Elemental. Il brano parla di ricostruzione, di ricostruirsi, mattoncino dopo mattoncino, dopo una rottura, dopo un problema, una crisi forte, con pazienza, con intento e tanto tanto amore per se stessi. Grandissimi Tears for Fears con Breaking Down Again.

Leave Me Behind, il nuovo singolo dei Nickelback, che annuncia l'album attesissimo intitolato Everything Under the Sun, che uscirà il prossimo ottobre. Ed è veramente un nuovo capitolo importante per questa band certificata diamante. Il brano in questione, tra l'altro, affronta tematiche di resilienza, l'istinto di stare accanto a qualcuno quando se ne ha più bisogno e la ricerca di un sostegno per riuscire a rialzarsi, magari con quella spintarella di cui a volte veramente necessitiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

super classico degli Aerosmith, Ragdoll, che significa letteralmente bambola di pezza. Sarà magari che questa song, che da questa song le attuali bambole di pezza italiane hanno preso nome? Comunque si tratta di... il tema tratta di una ragazza molto tosta e ribelle che vive ai margini, tra insidie e difficoltà, ma che però con la propria forza di volontà riesce a farsi spazio, a farsi rispettare nella vita. A proposito di bambole di pezza, ho avuto il piacere di vederle l'altra sera all'interno del castello Carrarese in quel di Este, perché hanno aperto il concerto degli Hollywood Vampire a cui io ho partecipato.

Mancano pochissimi giorni al termine della 447esima edizione della Fiera di Conselve e, come vi ho accennato poco fa, per esempio questa sera avremo il piacere e l'onore di assistere al Gran Galà, il concerto Gran Galà della New Art Symphonic Orchestra, diretta dal maestro Andrea Ferrari. Comunque all'interno del prato comunale ci sono tutti gli stand degli espositori, compreso lo stand della nostra radio, e potete veramente venirci a trovare, potete venire a vedere lo staff di Free Radio, nonché tutto quello che offre comunque la fiera, ma noi siamo presenti sino a domenica sera, che sarà la serata conclusiva.

0: Allora siamo sempre con
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Adesso ho una domanda.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

E con Love is the Giant, l'amore gigante, dei Rolling Stones, voglio salutare i miei amici del Portogallo, Eva, Lucia e Rui, che stanno ascoltando Happy Hour, stanno ascoltando Free Radio e amano tantissimo i Rolling Stones. Tra l'altro questo è uno dei brani molto elettrizzanti che possiamo trovare nell'ultimo album For Any Tongue, che è uscito a luglio, Lingua Straniera, album che i Rolling Stones hanno realizzato con l'intento di divertire gli altri, ma soprattutto di divertirsi loro, con la consapevolezza che non hanno più nulla da dimostrare a nessuno, solo la loro infinita voglia di cantare, di divertirsi, di spassarsela. Quindi grandi grandissimi Rolling Stones con Love is the Giant.

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'ultimo treno per Londra, Last Train to London, direttamente happy hour, loro gli Electric Light Orchestra. A fine anni 70 usciva questo splendido brano dall'album Discovery, una vera chicca nella storia della musica, rifletteva proprio gli andamenti degli ELO, abbreviato, scusate, che in quegli anni trascorrevano molto tempo sui treni, avanti, indietro, da Birmingham e alle varie stazioni televisive radiofoniche di Londra. Ma voi dovete venire a Conselve, perché questa sera c'è il mega concertone, il gran galà della New Art Orchestra, Symphony Orchestra. E comunque c'è la fiera di Conselve, ci sono gli espositori, ci siamo noi di Free Radio. C'è da divertirsi sino a domenica sera, che ci sarà l'estrazione della tombola e lo spettacolo pirotecnico. E domani sera, che sabato, chi c'è? C'è la banda Blue Bordeaux, che aprirà poi alla special guest ospite di questa 447esima edizione. Lei, la nostra Micheline, la Francesca Micheline. Eh sì, tante cose belle a Conselve. Venite, venite, venite.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Ed anche gli Skunk Anansie si giungono ad Happy Hour con The Sweetest Thing, la cosa più dolce, dove si parla di affetti, dell'importanza degli affetti, del valore che essi hanno e anche sul superamento dei dubbi che attanagliano a volte la nostra esistenza. Ed inoltre Skin degli Skunk Anansie spinge a credere nei nostri sogni e a non reprimerli, anzi a lavorarci su con passione e a lasciarci andare.

Due anni fa usciva questo bellissimo brano di Cure, Fragile Thing, per il loro ultimo album Song of a Lost World, una canzone che parla di scelte, di decisioni. Anche voi potete scegliere cosa fare questa sera. Io vi invito a venire a Conselve, in provincia di Padova, alla 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino.

Le leggende del rock passano a trovarci ad Happy Hour con Rock and Roll e il Zeppelin per mandare tanti roccheggianti saluti a tutte le persone che mi stanno seguendo, che mi stanno ascoltando. Saluto Norbert, saluto Franz, saluto la Federica, insomma tutte le persone collegate su Free Radio sino alle 19 con Evita. Ciao ragazze, ciao ragazzi, tra l'altro mi potrete riascoltare anche con la replica domenica pomeriggio sempre dalle 19, scusate, sempre dalle 17, e martedì, il martedì andando al mercoledì dalla mezzanotte c'è Happy Hour.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

La band britannica dei The Strats, unita dal 2009, lancia Can't Stop Talking, per noi qui a Happy Hour, brano dell'anno scorso che affronta anche qui le delusioni amorose, però in maniera comica, in maniera bizzarra, e hanno trovato come soluzione questa qua, questa alternativa, diciamo così, per uscire più rapidamente, più velocemente dalla tristezza, in modo leggero, in modo autoironico. Magari fosse così semplice, però a dirla tutta, magari quando ci buttiamo sul buon umore le cose tristi passano più in fretta. Qui sono d'accordo.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

classico amatissimo dei Bon Jovi, molto molto ironico, in piena esplosione anni 90, il periodo d'oro dei ragazzi provenienti proprio dal New Jersey. Tra l'altro in quel periodo erano tutti dei grandissimi fighi, e lasciatemelo dire, concedetemelo dire, erano veramente sul pezzo, bellissimi, scatenatissimi, selvaggi. E insomma, voi qua in studio non prendetemi in giro, non lanciatemi le frecciatine, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, diamo ai Bon Jovi ciò che è di Bon Jovi. La loro carriera è stata molto importante e sono diventati delle vere icone dell'hard rock statunitense, come i Clash sono diventati delle vere icone punk della Londra degli anni 70-80.

sì, questa sera le luci della città di Conselve. No, perché io devo anche presentare questa sera, no? Quindi giustamente mi viene l'abbassamento di voce. Vuoi che fili tutto liscio? Ma filerà tutto liscio sicuramente, perché io ce la metterò tutta a rendere onore a questa serata bellissima, luminosa, splendida, splendente, questa serata del Gran Galà, del concerto del Gran Galà della New Orchestra, Symphony Orchestra del maestro Andrea Ferrari. Ho detto tutto? Ho detto bene? Comunque, grandi cose qui a Conselve, grandi eventi, grandi appuntamenti. Venite a trovarci a Conselve, in provincia di Padova. Abbiamo ancora questa sera, domani sera e domenica sera per grandi festeggiamenti e grandissime esibizioni. Io vi lascio con la canzone degli eroi, che è la canzone che anticipa la sigla, Heroes di David Bowie.

Mi emoziona ancora di più questo brano di David Bowie, Heroes, perché l'altra sera, come vi ho accennato poco fa, che sono stata al concerto degli Hollywood Vampire in quel di Este, al Castello Carrarese, si sono esibiti anche con le cover, perché all'interno del loro repertorio c'è anche il momento cover, e ne hanno fatte di diverse, dai The Who, dai Rolling Stones, dagli AC/DC, e c'era anche questa di David Bowie interpretata da Mr. Johnny Depp. Mi sono molto molto emozionata, anche perché io la trasmetto ogni venerdì sera dedicandola a voi che siete le mie star. Quindi è stato un momento emozionante. Poi Johnny Depp, insomma, tanta roba, tanta roba. Amiche e amici, che dire, l'appuntamento con l'Happy Hour si conclude qui. Io vi invito a risentirci settimana prossima, stesso posto, stessa ora, qui a Free Radio, dalle 17, oppure con le repliche. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima, dai vita.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova. I haven't ever really found a place that I call home.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzacarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera. Vi aspettiamo.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

Se si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

chiamatemi pasticcione. Una ne fa, cento ne pensa. Buonasera a tutti. È arrivato Mr. Joint.

È chiaro che quando si raggiunge il 31 agosto qualche domanda ce la facciamo. Essere sotto stress, ragazzi, dopo una vacanza bellissima si ritorna e uno parte con lo stress. No, c'è anche chi se la gode. Già, che bello, sono stato in vacanza. Io no, volevo stare in vacanza, niente. The Velvet per cominciare con Simply the Best e ovviamente anche Mr. Joint, sì, sono io. Detto il pasticcione. Si prosegue dal 1983.

un album che si intitolava Tok Tok, un pezzo che si intitolava Tok Tok. E loro non potevano essere che i Tok Tok. Ti piace vincere facile? Direttamente dal 1982, questa è la Tok Tok.

You spin me round, che significa letteralmente tu mi fai girare come una trottola. Avete presente quando qualcuno vi fa gli occhi a cuoricino, cose così, allora vi sentite un po' così, un po' che girate, le farfalle, ecco, chiamiamole le farfalle. You spin me round, erano i Dead or Alive, quando qui sono passati solo 10 minuti insieme, ragazzi, sono 120 minuti di totale frastuono, brividi musicali. Mr. Joint con voi e gli Slipper.

Vabbè, approfitto che c'è spazio. Solo per dirvi che siamo in piena sagra, si può dire così, sì, festa patronale, sagra, insomma, come, chiamate come volete, qua a Conselve. Le vie sono stracolme di gente, bellissimo, fiume umano, contatti, musica, divertimento, da mangiare, cioè c'è di tutto. Ed ogni sera per circa una decina di giorni si fa qualcosa. Stasera, per esempio, in piazza qua, in piazza, io non sono di Conselve, quindi non dico, la piazza centrale, quella della fontana, per intenderci, è l'unica fontana che c'è in tutta Conselve, quindi non potete sbagliarvi. Ecco, dicevo che stasera ci sarà un gruppo, una band che si esibirà intorno alle 21 e loro si chiamano Soundcheck e io non l'ho mai sentiti personalmente, però mi fido di chi mi ha detto che il prezzo vale il biglietto, cioè zero, perché è gratuito l'ingresso. E voi siete tra i privilegiati. Io ve l'ho detto, un segreto, dovevo dirlo, alla fine vi voglio troppo bene. Allora, bando alle chiacchiere, magari dopo ci faranno una sorpresa, chissà. Vediamo se vengono, così li intervistiamo, li conosciamo meglio. Nel frattempo gli Sleeper ci hanno portato ad alzare la frequenza cardiaca oltre la soglia di sopportazione. Allora bisogna scendere un

0: mio là.
1: Nato per essere vivo, anche se l'estate così è agli sgoccioli, le temperature sono sempre altissime. Però ormai, cosa volete, siamo tornati così. Tutta una cosa che, insomma, vabbè. Born to be alive, Patrick Hernandez. Pensate, era il 1978, cioè una cosa che noi stiamo parlando di tanto.
2: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.
1: Vi ho fatto scivolare. Mettetevi comodi. Sì, là in fondo, tu, sul tappeto. Ah, mani dietro la nuca. E guardo il soffitto. Se sono fortunato, sono in giardino.

fino all'ultima goccia. Fino all'ultima goccia, veramente, è un pezzo incredibile. Lo dedichiamo a quelli che si sentono cacciatori o prede. Quindi praticamente tutti. Oggi lo definirei forse il festival delle ovvietà, eh? Mr. Joint oggi lo vedo sul pezzo, Sì, lo vedo proprio sul pezzo.

la vita. The Great Adventure of a Lifetime. Ci siamo fatti una bella scorpacciata, di ritmo. Non siete un po' stanchi? Mi sembra di sentirvi.

0: come al solito. Adesso ho capito perché aveva tante donne questo qua, eh. Era capace praticamente a suonare ed era pure simpatico, eh.
1: Sex crime.
0: Sex crime. Scusa, ah, ma suona il telefono.
1: Suona il telefono e si sono appropriati anche dei microfoni.
0: Ladies and gentlemen, finalmente è arrivato lui, l'uomo della radio. Gianfranco, ciao.
1: Buonasera a tutti. Ciao lui, ciao Mr. Joint.
0: Esatto, non ti ciao lui. Permettere di chiamarmi.
1: No, ciao lui, ciao lui. E anche a lui, perché sono qua, non sono da solo,
0: Ah, no.
1: No, caro mio, ho portato una cosa importante. Senti che roba.
0: Vediamo che si apre la porta. No, non ci credo.
1: Vedi?
0: È lui. E allora che famo?
1: Roviniamo
0: ce lo
1: sex
0: presenti
1: crime?
0: Perché no, io ho fatto finta di conoscerlo, in realtà non lo conosco.
1: O roviniamo sex crime o aspettiamo che finisca, una delle due.
0: E scegliete voi per me.
1: Allora aspettiamo che finisca.
0: Ok.

0: il pezzo preferito, il pezzo preferito da Gianfranco.
1: Sex Time.
0: Cioè tu hai tolto il palco al nostro ospite.
1: Io
0: per questa misera canzone.
1: No, perché ho visto Marco che stava facendo il sound check. Adesso vi spiego.
0: Spiegaci.
1: Qua fuori abbiamo un palco meraviglioso e stasera si esibiranno i sound check, appunto. E i sound check fanno il sound check. Allora ho detto ne avete già due, uno me lo porto via ed è Marco. Prego Marco, eccolo qua.
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Hola.
1: Oh, Marco è il frontman, è il titolare, è il rappresentante, è il cantante, è il praticamente come si chiama? Come?
2: Il tuttofare, no, mi faccio aiutare, però diciamo che l'ideatore,
1: l'ideatore. Allora ti fai aiutare da vedo 6-7 persone.
2: Sì.
1: Mica niente, cioè.
2: Sì. 5 amici musicisti che sono diventati amici, ma
0: è
2: principalmente
0: 20, cioè la società è 20-20-20-20 o
2: hai ma questo
0: 80.
2: Non si dice mai,
1: a noi interessa sapere cosa suoneranno stasera i sound check e poi magari qualche altra data oltre
2: sì,
1: a Conselve, ecco.
2: Volentieri. Allora diciamo che la band fa un po' di tutto, partendo dagli anni 70, andando tra gli anni 80, gli anni 90, i 2000, i 2010, con diversi generi musicali. È uno show dall'inizio alla fine. Balliamo, cantiamo, facciamo cantare, facciamo ballare, intratteniamo, quindi facciamo un po' di tutto.
1: Lo scopo è proprio quello.
2: Lo scopo è far divertire, far passare un paio di ore alla gente proprio a mente libera, a divertirsi e con la passione per la musica che caratterizza ognuno di noi.
1: Dimmi un brano. Dimmi
2: un brano.
1: Uno solo, dimmene
2: ti
1: uno.
2: Ti potrei dire
1: che ci sarà sicuramente.
2: Sì. Allora, ti dico L'Amour Toujours, ok, che è uno di quei grandi classici per far alzare le mani alle
1: perfetto,
2: persone.
1: Perfetto, okay? Noi abbiamo già capito, vero Luigi?
0: Guarda, non ho parole da aggiungere se non che ho capito.
1: Gigi D'Agostino, dai.
0: No, guarda, io ammiro moltissimo questi ragazzi. Scusami se ti do il ragazzo.
2: Ma volenti, guarda, lo prendo come un complimento.
0: Lo è. No, stai bene, perfetto. No, dovete venire, dico alle ragazze che sono magari interessate. Dovete venire perché anche lui è un bel ragazzo.
2: E abbiamo
0: magari
2: la cantante.
1: E anche il cantante un po'.
2: Abbiamo la cantante per i ragazzi.
0: E poi c'è la cantante. Allora c'è anche roba per anziani.
1: Sì. No, per anziani.
2: Non esistono l'età, ragazzi. Va bene a tutti.
1: Va bene, però io ho detto una cosa l'altro giorno in un'altra occasione e ho specificato perché non voglio che qualcuno capisca male. Questa sera non c'è lì.
2: No, non c'è liscio.
1: Perfetto,
2: no, assolutamente
1: okay.
2: No.
1: L'ho detto.
0: E chi è?
1: No, è un signore che veniva ogni tanto a chiedere il liscio. Altro musica, altro brano e poi torniamo.
0: Va bene.

0: Soul. Na 19. Chi è che di voi ha fatto la naia?
1: Io.
0: L'hai fatta?
1: Sì, caro.
0: Tu?
1: Io no.
0: Tu no.
1: Lui è giovanissimo.
0: Vabbè, ho capito, però.
1: Come fa a aver fatto la naia?
0: Bisognerebbe ritornare a quando c'era.
1: Vabbè, ma se lo fai per un mese è anche bello. Ma basta, però.
0: Okay, io no, io me li sono fatti tutti. 12 lunghissimi mesi.
1: Interminabili.
0: Però posso dire una cosa, scusate se vi tengo ancora un attimo. Intanto è finito il brano. Adesso è parte poi la base, così concludiamo e lasciamo al palco e alle sue cose, no? Il nostro ospite. Allora, di cui non ricordo il nome.
2: Marco.
0: Ecco, no, perché
2: è facile perché Marco, no, Marchesin, quindi si ripete anche per metà.
0: Palindromo.
1: Esatto. Il soundcheck che fanno il soundcheck e il soundchecker è Marco Marchesin.
2: Esatto.
1: Fenomenale.
0: Ragazzo, esatto. Adesso ho capito perché si chiamano soundcheck. L'hai inventato tu il nome.
2: Ma in realtà sì, è venuto da me l'idea, però sì, è stata, diciamo, decisa da tutti per un... È stata dovuta perché gli altri nomi veramente facevano schifo, quindi meglio così, anche se è un po' scontato perché comunque la parola soundcheck comunque è nell'ambiente e lo fanno tutti il soundcheck.
1: Marco, mi ricordi per cortesia i nomi di tutti i componenti?
2: Certo.
1: Ce la fai?
2: No. Allora, al mio fianco c'è Chiara Michielini alla voce e con noi questa sera alla chitarra Nino Lo Schiavo. E al basso Simone Zaghet, Gabriele Bandolin invece è alla batteria e Daniele Massaro alle tastiere.
1: Però c'è qualcun altro fuori sul palco?
2: C'è qualcun altro, il nostro Federico, il nostro fonico.
0: Ah, ecco. Io, per me che sono milanista, Daniele Massaro secondo me è quello che suona meglio.
2: È milanista anche lui.
0: Sarà un parente secondo me.
2: Può essere, in realtà arriva da Bari lui. È originario di Bari, quindi non credo che abbiano gradi di parentela.
0: Però che strana sta cosa.
1: Hai visto? Allora tu quando finisci qua, se non sei dei nostri, devi esserlo.
0: No, lo sarò.
2: Ma lo saranno anche tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Assolutamente, no? Sì. Adesso ci stanno ascoltando anche nella zona fiera, perché i nostri collaboratori Marino, per la precisione, hanno già aperto gli stand e abbiamo già la radio in sottofondo.
2: Bene.
1: Come ce l'abbiamo già nei vari locali qua del...
2: Bene. Allora aspettiamo tutti, ragazzi. Ci vediamo questa sera.
1: Questa sera il soundcheck a Conselve per la prima volta,
2: per
1: ma non è detto
2: volta.
1: Che sia, cioè è solo la prima
2: esatto.
1: volta. 3, 2, 1, grazie a tutti, ciao.
2: Ciao.
3: Eccomi qua. Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
4: Esatto. Ma chi l'aveva mai detto?
3: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
5: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
3: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Che forti, fortissimi. The Rolling Stones, ascoltato così al volo, senza saperne leggere né scrivere, va bene, lo dedichiamo a quelli a cui piacciono tanto i Rolling Stones. Io sono andato a vederli diversi anni, ultimamente non è che proprio.

Vai di Bonghi. Per prendere il tempo, non ho finito la frase. E vai di Bonghi. Kalimba, Kalimba, che è un ballo, credo, Kalimba di Luna. Va bene ragazzi, è così, da una Kalimba di Luna a un altro pezzo. 1978, la Michael Zucker Band. Non so se mi spiego, immaginate. Con le mani, uah, uah.

Questa mi ha fatto alzare i capelli. Quest'ultima nota pazzesca di Shannon. Allora salutiamo anche Cesca da Bassano. La salutiamo, visto che ci ascolta. Ciao! Ascoltaci sempre. Sì, anche perché siete sempre di più. È bellissima questa cosa. Siete su Free Radio. Questo l'avevamo detto, ma lo ripeto. Poi con voi c'è Mr. Joint, come ogni lunedì. Poi replica a volte il giovedì, a volte anche il venerdì. Quindi, praticamente, se mi volete ascoltare dal vivo il lunedì, gli altri giorni non avete scuse, potete ascoltarmi lo stesso. Let the music play. Appunto, avevamo detto che erano proprio loro, gli Shannon. Oh. Che? Sì, una batteria incerta è arrivata così, all'improvviso. Grazie regia. Una long version. Somebody watch me. Erano i Rockwell.

0: Ecco, quell'organetto lì a me piace. È simpatico. Questo qua, ecco, questo qua che si dice. Very nice. I love it. Somebody watch me. Anzi, in questo caso, watching me. Se la sentisse la mia insegnante d'inglese, mi sputerebbe in un occhio. Già fatto. Allora, comunque, Rockwell. E se non vi basta,
1: your favorite radio station.
0: Se non vi basta, adesso vi faccio sentire questo. Cioè, qui veramente si è messo il caschetto, macchina indietro tutta, 1980, giù di lì. Era un ambiente diverso, quei ciao che facevano la ruota alta, delle Vespe 50. Wow. Oh, che intro lungo che ha sto coso. Adesso. Avete capito?

Allora, nella fretta non sono riuscito a tradurre tutta la canzone. Se qualcuno mi vuole dare una mano è benvenutissimo. Vincerebbe, diciamo così, un adesivo che ancora non abbiamo. E quindi, insomma, aspetto le vostre risposte copiose, visto il premio così ambito. Com'è che era? Era Kajagugu comunque.

E c'è grande fermento stasera qua. No, c'è tanto fermento appunto per l'appuntamento di stasera. Di stasera, ragazzi, non potete perderlo. C'è anche il Robby, il nostro Robin William Celon, detto Celon. Ma stasera sei dei nostri? Ah, è qui, è qui, è qui.

piacerebbe tanto capire come sono andate le vacanze degli italiani. Modei. Sì, mi piacerebbe. Allora, dovevo salutare qualcuno da Bassano, se sbaglio. Però non mi ricordo i nomi. Sono un uomo imperfetto.

Adesso mi sono ricordato. Vito e Miki da Bassano. Un abbraccio. Fatifa ben.

Too Much Heaven. Troppo avanti. Mamma mia. Come quelli che dicono ai miei tempi, ai miei tempi, ai miei tempi c'era lei. Allora, per quei pochi che ne hanno voglia e mi stanno ascoltando, vi invito a proprio guardare su YouTube il video di Love is a Battlefield di Pat Benatar, che è scritto Pat Benatar. Tanta roba, veramente una grande artista. Ce lo siamo ascoltati tutti, tutto completamente, senza neanche un minimo di niente. Ce lo siamo ascoltati tutti, siamo degli ingordi. Intanto vedo arrivare tantissime, tantissime persone qui in centro. Bella questa cosa, mi piace questa fiera.

che letteralmente significa battere alla porta, fare knock knock. Avete presente knock knock con le nocche? Ecco, adesso ho capito perché le chiamano nocche, perché fanno knock. Oh ragazzi, cioè qua mica pizza e fichi, Mitica Amy Stewart con la sua Knock on Wood. E siamo sempre qui lunedì, ragazzi, dalle 18.30 alle 20.30. Oggi Mr. Joint particolarmente ispirato dalla dance music. Quella di un tempo, però.

Secondo me ci devono essere delle note che in qualche modo attraggono più di altre, accordi che ti legano mentalmente, che il tuo cervello niente percepisce più. Bella sta cosa. Giuchi. E noi ci eravamo intrippati proprio per Liam, appunto, con questa pop music. Siamo andati avanti per credo un intero inverno a ballare. L'abbiamo detto, a Free Radio, a Simple the Best con Mr. Joint ci sono Liam.

mi piace come lo dici. È interessante, interessante. Sei convincente. Stupendi violini, così, da lontano. Pensate, era il 1977. Che antichità. Quasi come un sonetto di Mozart. Questa qua la voglio dedicare veramente a tutte le persone che si vogliono bene, perché credo che funzioni proprio come dice lui, Eugenio Finardi.

0: sì, fatti i conti, siamo pari.
1: Sì, fatti i conti, siamo pari.
0: E così, se avete un bel viaggio da colmare con la compagnia della musica, aprite l'app, l'app di Free Radio, no? Su quella. Beh, ditelo anche ai vostri amici. Magari potete anche così dirlo sui social. Oh, guarda che si ascolta della buona musica. Fratello, vengo in pace. Stasera, a proposito, dalle 21 a special edition della trasmissione di Anna Codemo e Sergio Cobuccio direttamente dalla fiera. Probabilmente incontreranno persone, faccio cose, vedo gente. Quindi vi consiglio, magari, così conoscete di persona Sergio, conoscete di persona Anna.

Oltre a questa ce n'era un'altra molto bella che si intitolava Babe, una, veramente una carezza musicale. Li avevo sentiti con un pezzo un po' così particolare da capire, effettivamente in pochi l'hanno capito. Ho ricevuto insulti di ogni tipo per questa canzone, ma io vado avanti. Vado avanti. Dai, per farmi perdonare magari mi metto su Frida.